saprei. Ma son già stanco. A voi bella marchesa, istitti il polacco.

0: maggiore.
1: Io musico non sono, non so di una canzone.
0: Gute Save the King?
1: Appunto!
0: Yeah. A benone!

Contessa, cavaliere, a una scelta lascio dell'aria. E sol prescrive il tuono, indò. Tutte che bestia, obbligo che obbliga all'indirizzo, il parlar mio.

0: Cessata è l'ansia che vi turbò.
1: Sto meglio.
0: Ma in cotal guisa ucciderete a verve d'uomo, cura dell'esser vostro.
1: E non potrei.
0: Ma se mia fosse

0: obbedisco. Parco!
1: A tal giungesti! Prendite questo fiore.
0: Perché?
1: Per riportarlo.
0: Quando?
1: Quando sarà passito.
0: O ciel!

0: del commise?
1: Fu la mia signora.
0: Perché?
1: Era lì dal cavalli colchi quanto un corpo siede.
0: Che? Ma sento!
1: Uspedo i grandi, a vivere qui salire.

0: oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendeva un calese, e sull'avvio già corre di Parigi, a Nina pure prima di lì spariva.

deluso amore, mi strazia l'arma, più non ragiono, ad ora in perdono, più non avrò. Volea fuggirla, non ho potuto, dall'ira spinto, son qui venuto, perché lo sdegno ho disfatto.